0: Radio Delta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Cari amici di On Air, benvenuti anche quest'oggi alla prima puntata della settimana della nostra, ormai con del nostro consueto appuntamento dedicato al miglior mercato indipendente. Siamo quasi alla fine del mese di luglio e noi continuiamo a così deliziarvi le orecchie con il miglior mercato indipendente.

cominciamo con Jimmy Pala e il singolo Baciami, cantautore sardo che negli ultimi anni ha costruito un percorso originale fondendo influenze vintage e sonorità moderne. Il brano nasce dall'idea di riportare in primo piano l'eleganza melodica degli anni 50, reinterpretata attraverso una ritmica più attuale e vicina alla salsa contemporanea.

0: Emanuele Laimo torna con un nuovo brano e stupisce tutti, cambiando decisamente rotta e presentandosi con una canzone dai ritmi della terra e di dialetto siciliano. Con noi con In Tu Paesi.
1: Tu Paesi. Tu Paesi non si perde niente.

Calma apparente di Giusy Zincarelli, esordio per la bravissima cantante da Torino. Si racconta dicendo che con questo singolo ha realizzato il sogno della sua vita. Calma apparente.

Il ritorno di Valeria Rossi, una delle voci più amate del pop italiano, passa dalla Sabina e da un grande progetto musicale che unisce musica, danza e territorio. Si intitola Rivedendo Te, il nuovo singolo che vede protagonista la cantante insieme a SSD Project, il progetto musicale ideato e prodotto da Salvo Saverio D'Angelo e il cantante

DBMC, giovane artista che trasforma le proprie esperienze personali, difficoltà e traguardi in una scrittura diretta e introspettiva, costruendo brani incentrati sulla crescita, sulla determinazione e sul bisogno di affermare la propria identità. Ad On Air con il singolo Di Nuovo.

0: pista.
1: L'atmosfera non è il classico pezzo da ballare sotto l'ombrellone, ma la colonna sonora della controra, quando il sole picchia forte e il tempo si dilata. È la fotografia di un'Italia borghese degli anni 60 che scopre il benessere e la vacanza di massa. Arrangiata magistralmente da Ennio Morricone, la canzone poggia su un giro armonico circolare ipnotico. La sezione di fiati e gli archi dondolano come le onde del mare. Nota di merito per l'assolo di sassofono di Gato Barbieri, che taglia il brano con una malinconia jazz indimenticabile. Stiamo parlando di una canzone che ha segnato un'epoca. Siamo nel 1963 con Gino Paoli, Sapore di sale.

Edoardo Alba pubblica il suo nuovo singolo dopo qualche anno di silenzio cantautorale. Il titolo con cui apre il suo ritorno alla canzone è Suona l'americano, una riflessione su quello che sta succedendo al mondo nel 2026. Quattro strofe, un ritornello ossessivo ed uno special che rievoca

Looking For sono una band emiliana che porta avanti un percorso musicale fatto di rock, pop e immagini molto narrative. La loro scrittura nasce dall'incontro tra amicizie, esperienze personali e voglia di raccontare la vita attraverso canzoni intense costruite su chitarre, voci e atmosfere capaci di trasformare ricordi in musica. Ad On Air con il singolo Il tempo di un saluto.

Sotto un ritmo elettronico martellante da spiaggia spagnola si cela in realtà uno scenario post-apocalittico. I Righeira cantano con agida ironia New Wave di una spiaggia radioattiva dopo l'esplosione di una bomba atomica. La struttura musicale è un italo disco pura, minimale, futurista. Prodotta dai fratelli La Bionda, la traccia vive di synth spigolosi, una drum machine quadrata e un ritornello cantato in uno spagnolo maccheronico che si pianta nel cervello al primo ascolto e non se ne va mai più. Ovviamente avrete già capito di cosa stiamo parlando, siamo nel 1983 con I Righeira e Vamos a la Playa.

Stefano Caffagni, in un pezzo di pane, autore e musicista emiliano che porta avanti un percorso artistico molto personale, in cui la musica diventa uno spazio di riflessione, fede e condivisione. Nelle sue canzoni, spiritualità e poesia si intrecciano con un linguaggio semplice e diretto, capace di trasformare immagini quotidiane in occasioni di ascolto interiore.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con Stefano Tamburro. Emoji, cantautore e autore di Latina, ha trasformato la sua passione per la scrittura in un percorso musicale fatto di brani originali e profondamente personali. Dopo gli esordi come scrittore e la pubblicazione del suo primo EP Amori Sospesi, continua a raccontare emozioni e storie autentiche attraverso la sua musica.

Gli anni 80 entrano di prepotenza con i sintetizzatori, ma sotto la superficie ultra orecchiabile si nasconde un'ironia tagliente sulla routine delle vacanze estive e sulla voglia di evadere dalle città soffocanti. Scritta da Franco Battiato e Giustio Pio, la traccia unisce un'andatura dance pop a soluzioni d'avanguardia. Il contrasto tra le strofe quasi recitate e l'esplosione del ritornello mette in luce la spaventosa estensione vocale di Giuni Russo. 1982, un'estate al mare.

E si chiude questa prima puntata della settimana di On Air, puntata abbastanza estiva perché abbiamo alternato, oltre al mercato indipendente, anche delle canzoni un pochino che hanno fatto la storia della musica italiana nelle varie estati dei vari anni. Poi anche nella seconda puntata avremo delle novità. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. Scusi, no, a quanto stanno oggi al chilo le patate, quelle rosse?
1: Io non vendo patate.
2: Ah, non è la patateria?
1: No, no.
2: E come faccio a sapere il prezzo, mo, scusi?
1: Non lo so.
2: Dovrei provare a chiamare magari un ortofrutta.
1: Non lo so.
2: Neanche le mele mi sa dire nulla.
1: No, nulla.
2: Allora la saluto, grazie.
1: Prego.

0: chilo, cioè non lo so, adesso la patata non è che costa tanto, centesimo in più, centesimo in meno. Comunque noi incominciamo e apriamo la nostra prima puntata di oggi di Supermarket Show. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, sempre assieme a Daniele Dalmuto, che sono io il direttore di questo bizzarrissimo supermercato. Quest'oggi tante novità musicali, interviste, notizie assurde in giro per il mondo e situazioni altamente imbarazzanti come quella che abbiamo appena assistito uditivamente. Quindi, mamma mia, ricominciamo, va!
1: Yeah,

Ed il nostro almanacco di oggi ci ricorda Beato Tommaso dalla Ramazza di Radata. Tommaso era un umile spazzino che ogni giorno cercava di mantenere pulite le strade del suo paese, nonostante avesse una ramazza con così poche setole da sembrare un ramo secco. Un giorno, frustrato, la sollevò al cielo e gridò: «Se questa è la volontà del Signore, che almeno spazzi per miracolo!» E così avvenne, la polvere iniziò a sollevarsi da sola, le foglie si radunarono ordinatamente, le strade divennero più pulite di una cattedrale appena consacrata. Fu proclamato beato dopo la sua morte e ancora oggi i neturbini pregano per ottenere il miracolo della ramazza automatica.

0: ma resta il fatto.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, volevamo così qualche notizia in più su questo Beato Tommaso.
1: Su chi?
2: Beato Tommaso, dalla Ramazza di Radata, l'abbiamo letto ora.
1: Non lo conosco io.
2: Ma scusi, lei è bolognese, giusto?
1: Sì.
2: Lui si racconta, poi non si sa, che fosse una sorta di spazzino che spazzava appunto le piazze di Bologna.
1: Non ho sentito niente di questa cosa, perciò non posso risponderle.
2: E cosa possiamo aggiungere quindi prima di salutarla?
1: Niente, io la saluto e...
2: Ascolti, gentilmente poi la saluto anch'io perché non voglio rubarle prezioso tempo. E per chi ci sta ascoltando, se ci può soltanto dire a che ora è sorto il sole stamattina.
1: Io non è che sono stata a guardare quanto è sorto, anche perché quando mi alzo io il sole c'è già.
2: Ah, quindi diciamo, però potremmo mettere sulle 5 e un quarto circa quell'orario, via, tanto bene o male quello.
1: Ah, sicuramente.
2: Lei sa cosa si pianta adesso, essendo febbraio, come semina, finocchi, cavoli, queste cose qui?
1: No.
2: Non ha l'orto lei?
1: No.
2: Ho capito. D'accordo, la ringrazio e viva Bologna. Salve.

0: E fate attenzione quando vi sposate, il testo per la cerimonia nuziale scritto con ChatGPT, matrimonio annullato, viola la legge. Un matrimonio annullato dopo mesi per colpa di ChatGPT, nuovo bizzarro caso legato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, arriva dall'Olanda, dove il tribunale di Zwolle ha reso nulle le nozze di una coppia perché la cerimonia era stata officiata con un testo redatto dall'assistente digitale che però ometteva alcuni passaggi e riferimenti richiesti dal codice civile. Tutto è iniziato lo scorso aprile, quando la coppia ha chiesto a un conoscente di celebrare il loro matrimonio come ufficiale di stato civile per un giorno nei Paesi Bassi. Ciò è consentito a determinate condizioni, tra cui la presenza di un vero ufficiale di stato civile del comune. Poiché la coppia desiderava una cerimonia informale, il conoscente ha scritto un discorso utilizzando ChatGPT, secondo la sentenza emessa dal tribunale di Zwolle. Promettetevi di starvi al fianco oggi, domani e per sempre, da ridere insieme, di crescere insieme, di amarvi a vicenda qualunque cosa accada, sono alcune delle domande poste per il fatidico sì. Due sono stati dichiarati marito e moglie, ma adesso il tribunale ha stabilito che la cerimonia nuziale non era conforme alla legge.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.

0: C'era una volta in un piccolo paese chiamato Molardonia una bambina di nome Gilberta. Aveva una particolarità unica: i suoi incisivi erano completamente neri. No, non per carie o mancanza di igiene, ma perché era nata così. I dentisti del paese si arresero subito. Sono più scuri della mia anima il lunedì mattina, disse uno di loro.
1: Come?
0: Questa storia di Gilberta e degli incisivi neri.
1: Non ho capito.
0: Dei denti neri, i denti fradici di Gilberta.
1: Io non so capire niente delle mercatine.
0: Sì, ma lei, scusi, lei ha i denti sporchi?
1: No, no.
0: E come mai Gilberta aveva questi due incisivi neri?
1: Io non so niente, ma anche lei chi è?
0: No, siamo il cantastorie, stavo leggendo la favola di Gilberta e gli incisivi neri.
1: No, no, io non conosco nessuno.
0: Ah, ho capito, allora la saluto, grazie.
1: Ok.

0: Berta però non si faceva problemi, rideva, parlava e addentava mele come se nulla fosse, ma in paese c'era qualcuno che proprio non sopportava quei denti. Donatella la perfettina, una bambina con i denti più bianchi di una pubblicità del dentifricio.
1: I tuoi denti sono brutti, sembrano due chicchi di caffè incastrati in bocca.
0: La prendeva in giro.
2: Mi stai sbagliando il numero?
0: No, stavo leggendo la storia di Donatella.
2: No, ho sbagliato.
0: E come facciamo, scusi, cioè, a dare informazioni?
2: Buongiorno e buona giornata.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, Gilberta decise di consultare Ernesto il Saggio, un vecchio che viveva sulla collina e parlava con i piccioni. Lui la guardò, ci pensò un po' e disse:
3: Gilberta, i tuoi denti neri sono un dono, ti renderanno speciale, ma solo se scoprirai il loro segreto.
2: E
0: Ernesto il Saggio, quello che parlava con i piccioni.
4: Ma chi cercava lei? Guarda, lei è sbagliato.
0: No, stavamo parlando di quel gufo che parlava con i piccioni in merito ai denti neri.
4: Ma guarda, ho sbagliato il numero.
0: Ma scusi, lei ha problemi dentali, ha i denti neri?
4: No.
0: E come fa allora a conoscere il gufo Saggio?
4: Ma chi lo conosci? Non lo conosco proprio.
0: No, quello che parla con i piccioni.
4: Ma guarda, sto dicendo, sta sbagliando.
0: E quindi come faccio io adesso? Con chi parlo?
4: Con una signora, con chi parli?
0: No, lei sì, è una signora. Dico io adesso con chi parlo, se lei non conosce Gilberto.
4: Come, di chi parlo? Perché a me che cosa gli serve da me?
0: Volevamo sapere se secondo lei era giusto quello che aveva detto il gufo.
4: Chi l'aveva detto? Chi? Io non ho parlato con nessuno.
0: No, non lei, il gufo.
4: Chi è questo gufo?
0: Il gufo, l'uccello, quello che parlava coi piccioni.
4: Ma cammina, mamma mi sta cercando, sta sbagliando proprio tutto quanto, sta sbagliando.

0: Confusa ma speranzosa, Gilberta decise di indagare. Provò a lavarli con tutti i dentifrici possibili: sbiancante, super sbiancante, ultra mega blaster sbiancante. Nulla. Li lucidò con il burro, li strofinò con una pietra pomice, li immerse nel latte di unicorno, che in realtà era latte scaduto, ma niente cambiava.
1: Ma lei ha sbagliato il numero?
0: No, stavamo parlando adesso, stavamo leggendo sta storia.
1: Ma che cosa vuole lei?
0: No, volevamo sapere secondo lei quale altro modo si potrebbe utilizzare per sbiancare i denti oltre il dentifricio tradizionale.
1: Ma che cosa fa la pubblicità lei?
0: No, abbiamo letto di questa bambina che aveva questi incisivi neri, ha provato in tutti i modi, bicarbonato, ma non c'è stato verso.
1: Ma guardi che lei ha sbagliato il numero, io sono una vecchia che ho 85 anni.
0: Ma cosa gli dico alla bambina adesso per i denti?
1: Ma che ne so io, perché la conosce questa bambina?
0: Una sera, mentre masticava una gomma a gusto di broccolo e cavolfiore, i suoi incisivi iniziarono a brillare nel buio. Erano denti fosforescenti. La bambina corse in piazza e con un sorriso illuminò tutto il paese. Finalmente si scoprì il segreto: i suoi denti erano lanterne naturali. Da quel giorno, ogni volta che saltava la corrente, tutti chiamavano Gilberta per fare la luce nelle case. Persino Donatella la perfettina, che aveva sempre riso di lei, finì per chiederle aiuto per trovare il pigiama nel buio della sua cameretta.
2: Ma chi sei?
0: La bambina, dopo che si è lavati i denti con i cavolfiori e i broccoli.
2: Ma io mica lo so chi sei.
0: No, io no, lo so, però lei quando sorride accende la luce?
2: Ma perché?
0: Perché così si vede meglio nella stanza.
2: Con questo che volessi dire?
0: No, nel senso che bastava lavarsi i denti o masticare cavolfiori e broccoli per poter illuminare la stanza.
2: Ma quale stanza però?
0: La mia, la sua, quella di chiunque.
2: Ma no, lascio perdere tutto quanto questo, che io non so parlare che nessuno, manco faccio niente, non so niente.
0: Va bene, allora la saluto, buona giornata.
2: Grazie.
0: E così Gilberta capì che non bisognava mai vergognarsi di ciò che ci rende diversi, perché a volte è proprio quella diversità a salvare il mondo.

0: Chi fu visto? Ricerca telefonica di persone scomparse o che stanno scomparendo.
1: Pronto?
2: Sì, signora, salve, scusi il disturbo, la trasmissione Chi fu visto. No, in riguardo a quella sparizione, poi la segnalazione, è stato visto qualcos'altro?
1: Mi sta parlando lui.
2: E chi fu visto per la zona di via Sant'Alberto?
1: Io non ho visto niente.
2: No, però noi ci hanno segnalato appunto che era stato non era stato più visto, ecco.
1: Non so niente io, non mi piace.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: arrivato secondo classificato al concorso New York Canta. Per chi non lo sapesse, è un programma che viene fatto ogni anno negli Stati Uniti, se non erro nel mese di ottobre, giusto?
1: Sì, è proprio recentemente. Sì.
0: E allora raccontaci proprio di questo, ma che esperienza è stata a cavalcare un palcoscenico così importante?
1: Certo, allora, devo dire la verità, è stata una grandissima emozione. Io ero veramente super emozionata, anche perché era un palco a Brooklyn, in questo teatro da 1300 persone, che si chiamava l'Oceana Theater, e con una giuria veramente di big della musica, quindi insomma, in generale eravamo 10 concorrenti, è stata veramente una bella esperienza, anche perché tra tutti i concorrenti ci siamo trovati bene, non c'era una, diciamo, competizione in senso negativo, ecco, e questa è una cosa veramente che mi è piaciuta, anzi c'è stata proprio una bella sintonia tra tutti, tra tutto il cast.
0: Questo è molto importante, immagino, quando non ci sono quelle situazioni di tensione, perché insomma comunque siete tutti lì per così per far conoscere la vostra musica, quindi creare delle tensioni tra artisti non mi sembra proprio il caso, insomma.
1: No, infatti, concordo. E quindi è stato anche bello trovarsi in un ambiente sicuro, insomma, anche perché, diciamo, è stato complicato entrare in questo concorso, perché all'inizio io più o meno 6 mesi prima di ottobre avevo mandato un video, diciamo online, così una audizione non dal vivo, ecco, e poi da lì erano stati circa selezionati 300 ragazzi su 2000. Quindi diciamo sì, veramente tanti ragazzi, poi vabbè ci siamo visti anche dal vivo in persona, e poi le finali sono state a Roma e da 35 ragazzi ne hanno scelti solo 10.
0: Beh, allora a questo punto immagino tu ti sia sentita molto molto entusiasta di aver raggiunto un obiettivo così importante, e questo grazie sicuramente alla tua bravura, perché è molto giovane ma già con una conoscenza musicale veramente importante, e sono situazioni che ci si può accedere solo ed esclusivamente quando si hanno le capacità. E invece per quanto riguarda il tuo nuovissimo singolo Belly E, che cosa hai voluto raccontare con questo brano?
1: Belly E parla dell'apparenza sui social, che contrasta con quello che secondo me è la vera bellezza. Diciamo che nel ritornello elenco come un bel sogno ad occhi aperti, il sapore dei pistacchi. Diciamo, spesso vediamo tutta quell'apparenza, quel mondo patinato dei social, e che veramente ci distrae da quello che è veramente bello, dalle cose importanti, secondo me. E l'ho scritta perché ho visto proprio tante coetanee, soprattutto diciamo ragazze della mia età, quindi adolescenti, che veramente si disperavano perché non riuscivano ad assomigliare a quei filtri sui social che veramente rendono la faccia perfetta, ecco.
0: Ma guarda, questo, Diletta, scusa se ti interrompo, tu sei molto giovane, perché se non erro quanti anni hai, permettimi, 15 anni, quindi sì. Sei proprio nel pieno della fase in cui molti della tua età trascorrono tante ore sui social network. Allora, io che sono una classe un po' più vecchio di te, perché ho 48 anni, quando ho avuto io la tua età non esistevano i social, e quindi approcciava ad altro, no? La società era molto diversa. Oggi, come tu hai appena detto, ti viene imposto un qualcosa che poi non corrisponde assolutamente alla realtà, perché comunque tutto quello che vediamo sui social network molte volte sono proprio frutto di macchinazioni che ci sono dietro. Non sempre chi raggiunge milioni di visualizzazioni ci è arrivato con le proprie gambe, dietro c'è qualcosa di molto più grosso che noi non conosciamo. Quindi tu ad oggi cosa pensi realmente di chi vive la propria vita nei social?
1: Allora, io non penso che i social siano solamente negativi, chiaramente come ogni cosa dipende come li usi, in che modo. In realtà io utilizzo abbastanza i social e ho anche fatto delle cose interessanti, ad esempio ho conosciuto altri musicisti con cui abbiamo fatto collaborazioni, da quel punto di vista vi trovo un modo di comunicare anche interessante. Però sì, ecco, diciamo il lato negativo, l'altro lato della medaglia è questo, che spesso purtroppo, soprattutto diciamo alla mia età, sento di dire che magari veniamo un po' trascinati da tutto questo.
0: Comunque è una situazione, adesso è un discorso molto profondo questo dei social, che forse non è neanche il momento.

0: Però, guarda Diletta, ci sono dei paesi che stanno incominciando a vietarli, specialmente credo l'Australia li ha vietati fino ai 16 anni, cioè quindi stanno incominciando forse le persone a capire che sì, come hai detto tu, hanno il loro lato positivo, perché specialmente per chi fa musica sono una manna dal cielo, perché ti aiutano a far divulgare i tuoi contenuti, cosa che una volta era improponibile, era impensabile, però dall'altra parte creano disagio nella crescita e quindi bisogna un attimino sedersi a un tavolino, forse cercare di capire qual è il modo migliore di utilizzarli senza che possano creare dei problemi a chi sta crescendo, diciamo così. Allora Diletta, purtroppo il nostro tempo è giunto al termine, per prima di ascoltare ovviamente il tuo singolo Belli, e dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Su Instagram, TikTok o Facebook mi trovate come Diletta Fosto, nome e cognome, così semplice.
0: Bellissimo, ok Diletta, io ti ringrazio veramente tanto di essere stata in nostra compagnia, ti facciamo un calorosissimo in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, e di Diletta Fosso ci ascoltiamo Belli, e grazie per essere stata a Supermarket.

0: Sì, pronto? Pronto?
1: Sì, dica.
0: Sì, prego.
1: Scusi, mi ha chiamato lei,
0: quando?
1: Dica.
0: Non ho capito, scusi.
1: Ho detto, mi ha chiamato lei, dica.
0: Ma quando?
1: Adesso.
0: Ci ho chiamato io?
1: Sì.
0: E quindi? Cioè, cosa aveva bisogno?
1: Scusi, cioè lei mi ha chiamato, io mi sto domandando perché mi ha chiamato.
0: No, cioè, dobbiamo capire chi ha chiamato chi, per quello che non riesco a capire
1: lei
0: questa cosa.
1: Lei ha chiamato me.
0: Ma quando? Adesso?
1: Adesso.
0: Ma no, non mi sembra.
1: Allora ho toccato per il bagno. La saluto.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Sì, pronto, scusi, gentilmente, il consorzio agrario. Noi vorremmo un attimino capire per lo scarico della quercia come poter fare.
1: Scusi, qui parlo con chi cercava,
0: sì,
1: lei.
0: No, io ho uno scarico, un attimo solo, abbiamo la scarico e piantumazione di una quercia.
1: No, via mi ha sbagliato.
0: Un attimo, allora, via Piera 22?
1: Sì, via alle 22, ma qui non abbiamo querce.
0: No, sta arrivando il camion per scaricarla. Infatti volevamo sapere se la lasciamo lì davanti, ma poi in settimana veniamo per metterla giù.
1: No, guardi, ma non abbiamo neanche lo spazio, cioè non l'abbiamo ordinata, penso proprio noi.
0: Ma com'è possibile allora? Non che abbiano fatto confusione loro con oddio,
1: ah, non sta so dire che nome ha, che nome ha.
0: Ah, no, adesso io soltanto sono il corriere che stiamo pianificando le consegne. No,
1: sì, ma che nome? Cioè, la consegna
0: di con la, il nome, adesso io ho questo numero, il nome dopo quando arriva il camion nella bolla è lì, però il problema è adesso come facciamo, perché in caso fosse stato un errore, che è probabile, è tutto chiuso adesso.
1: Io non so che dirle, non è un problema mio, non l'abbiamo ordinata, mi dispiace, ma
0: noi intanto, signora, se eventualmente gliela facciamo scaricare lì fuori è un problema, perché
1: no,
0: sarà 20 metri.
1: No, fuori non può scaricare assolutamente niente. Guardi, questa è casa di mia mamma che ha 92 anni, quindi
0: sì,
1: qua non lasciate assolutamente niente, non firma niente nessuno.
0: No, non per firmare, intanto per appoggiarla lì e poi la veniamo a prendere la prossima settimana.
1: No, non c'è spazio qua per appoggiare, mi dispiace.
0: E come facciamo? Perché il camion è anche insomma un camion importante.
1: Non glielo so dire, ma non è un problema nostro, noi non abbiamo ordinato assolutamente niente.
0: Ma non è qualcuno lì attorno eventualmente che hanno fatto?
1: Beh, qui attorno io non ho idea chi qui attorno, ma non posso neanche andare a chiedere qui attorno chi l'ha presa.
0: No,
1: scusi,
0: non vorrei magari che che non me la riprendessero indietro e dopo si tocca lasciarla lì, è quello il problema. Ma lei, voi non avete spazio, eventualmente gliela mettiamo giù se anche non è
1: nostra. No, ma assolutamente no, non abbiamo spazio, non possiamo.
0: Cioè, tipo un giardino.
1: Non è una cosa nostra, non capisco perché ce la deve lasciare, no, non è nostra.
0: Ah, ma perché non è un è un palazzo o una casa singola, per capire, perché se è un condominio è un problema.
1: È un condominio.
0: Ah, cavolo, è un problema adesso allora. Bisogna che la mettiamo lì davanti allora intanto, poi dopo la porteremo via lunedì, martedì.
1: No, non potete metterla davanti in strada, io chiamo i vigili.
0: Ah no, ma sono 20 metri, signora, una quercia secolare, cioè tra l'altro è stata...
1: Vabbè, ma non è nostra, cioè, mi sembra uno scarto, una barzelletta, ma non è nostra, non l'abbiamo ordinata noi.
0: Ma siamo sicuri che magari qualcuno, adesso non lei...
1: Sono sicura.
0: E chi l'ha ordinata sta quercia, scusi?
1: Mamma, 92 anni,
0: La sua madre l'ha ordinata?
1: Mia madre.
0: No, ha detto mia madre.
1: No. Mia madre ha 92 anni.
0: Avevo
1: secondo
0: capito.
1: Lei mia madre ordina una quercia?
0: Avevo capito fosse stata sua madre, per quello che non avevo capito bene.
1: Ma cosa sta dicendo? Ma stiamo scherzando? No. Ma non mi lascia niente qui,
0: No, niente. Adesso toccherà chiamare...
1: Chiami i vigili e la faccio portare via.
0: Toccherà chiamare l'impresa di facchinaggio, vedere
1: il
0: di fare tornare...
1: Il cancello non lo apriamo proprio, quindi...
0: A prescindere dal cancello, signora, è un camion quasi come un bilico, cioè... non è che sia un camioncino.
1: Dove vuole andare?
0: Toccherà tornare indietro. Quindi lì davanti non la possiamo tenere, ha detto, non la possiamo lasciare.
1: Le lasciate in strada, non passano più le macchine.
0: Perché infatti è quello.
1: È una strada pubblica, non potete farlo.
0: Ho capito. Vabbè, allora vediamo un attimino di capire cosa è successo. Quindi non è stata, l'avete ordinata voi.
1: L'indirizzo perché forse è sbagliato.
0: Cioè, non è stata, mi conferma che non è stata sua madre a ordinare la quercia, quindi.
1: Ma certo che no.
0: Ho capito. Va bene. D'accordo,
1: va bene.
0: La ringrazio, saluto.

0: Pronto?
1: Sì, salve, scusi. No, gentilmente, potrebbe darci un parere sull'andamento della trasmissione?
0: Quale?
1: Quella che c'è sotto adesso.
0: La 5.
1: Quale, scusi?
0: La messa, il 5.
1: La messa, la santa messa?
0: Sì.
1: Come le sembra? Cioè, scorrevole oppure un po' magari potrebbe essere riguardata
0: meno? No, la vedo sempre la domenica.
1: Ah, quindi comunque è un... quanto dura? Circa 45 minuti?
0: Sì, va bene, la vedo sempre.
1: È l'orario corretto per la santa messa?
0: Sul canale 28, non c'è solo la santa messa.
1: Ah, perché lei la guarda sul 5 e poi la guarda anche su un altro canale?
0: No, conosco anche il 28,
1: Ok, però comunque bene o male se la fanno sul 5 dovrebbe essere simile anche sul 20, cioè sul 28, deduco, insomma, il tema del giorno.
0: Sì, ma
1: quello.
0: Le altre volte la diceva al santuario di Colle Valente, mi piaceva.
1: Ah, ho capito, vabbè, dopo lì dipende dalle disposizioni della curia.
0: Lo so.
1: D'accordo. Allora va bene, la saluto e sempre sia lodato, come si dice.
0: Sempre, grazie, sempre.

siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: puoi pensarci.
1: Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti purtroppo al termine anche per questa puntata, ma le cose belle si sa, prima o poi finiscono. Voglio ricordarvi che tra gli scaffali del nostro supermercato troverete una quercia da piantumare di 20 metri, quindi cercate di venire magari eventualmente con un camion da facchinaggio, non so se riuscite a metterla eventualmente sul cofano della macchina, sul tettuccio, un portabagagli un po' ingombrante, però comunque è lì, pronta per essere posata nel vostro giardino, quello per dare quell'ambiente, quell'arredamento particolare, quell'effetto bosco che tanti desiderano. Io vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale. Tu non sai le domande, ma non risponderei per non strascinare le parole in linguaggio d'azzardo. Eri bella, lo so, e che bella che sei, di contanto un silenzio, uno sguardo. Se ci sono non so cosa sono, e se vuoi quel che sono sarei, quel che sarò domani. Non parlare, non dire più niente, se puoi lascia farlo ai tuoi occhi.

e siamo qui spogli in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere, a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo non siamo assieme, fuori c'è ancora una città.

parlare. Parlami di te. Non andare, vai. Non restare, stai. Non parlare. Parlami di te.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

stesse smorfie ormai. Se vieni su da me, vedrai, ti abituerai. In Lombardia, che è casa mia, qui il cielo è così grigio.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, piccola.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

Cos'è squagliato? Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah, sì? Vabbè. Spara. Spara. Spara! E pensare che...

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, scusi, no, a quanto stanno oggi al chilo le patate, quelle rosse?
1: Io non vendo patate.
2: Ah, non è la patateria?
1: No, no.
2: E come faccio a sapere il prezzo, mo, scusi?
1: Non lo so.
2: Dovrei provare a chiamare magari un ortofrutta.
1: Non lo so.
2: Neanche le mele mi sa dire nulla.
1: No, nulla.
2: Allora la saluto, grazie.
1: Prego.

chilo, cioè non lo so, adesso la patata non è che costa tanto, centesimo in più, centesimo in meno. Comunque noi incominciamo e apriamo la nostra prima puntata di oggi di Supermarket Show. Cari amici, bentornati a tutti quanti voi, sempre assieme a Daniele Dalmuto, che sono io il direttore di questo bizzarrissimo supermercato. Quest'oggi tante novità musicali, interviste, notizie assurde in giro per il mondo e situazioni altamente imbarazzanti come quella che abbiamo appena assistito uditivamente. Quindi, mamma mia, ricominciamo, va! Yeah,

0: cercherai.
1: Ed il nostro almanacco di oggi ci ricorda Beato Tommaso dalla Ramazza di Radata. Tommaso era un umile spazzino che ogni giorno cercava di mantenere pulite le strade del suo paese, nonostante avesse una ramazza con così poche setole da sembrare un ramo secco. Un giorno, frustrato, la sollevò al cielo e gridò: «Se questa è la volontà del Signore, che almeno spazzi per miracolo». E così avvenne, la polvere iniziò a sollevarsi da sola, le foglie si radunarono ordinatamente, le strade divennero più pulite di una cattedrale appena consacrata. Fu proclamato beato dopo la sua morte e ancora oggi i neturbini pregano per ottenere il miracolo della ramazza automatica.

0: Ma resta il fatto.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, volevamo così qualche notizia in più su questo Beato Tommaso.
1: Su chi?
2: Beato Tommaso, dalla Ramazza di Radata, l'abbiamo letto ora.
1: Non lo conosco io.
2: Ma scusi, lei è bolognese, giusto?
1: Sì.
2: Lui si racconta, poi non si sa, che fosse una sorta di spazzino che spazzava appunto le piazze di Bologna.
1: Non ho sentito niente di questa cosa, perciò non posso risponderle.
2: E cosa possiamo aggiungere quindi prima di salutarlo?
1: Niente, io la saluto e
2: ascolti e gentilmente poi la saluto anch'io perché non voglio rubarle prezioso tempo. E per chi ci sta ascoltando, se ci può soltanto dire a che ora è sorto il sole stamattina.
1: Io non è che sono stata a guardare quanto è sorto, anche perché quando mi alzo io il sole c'è già.
2: Quindi diciamo però potremmo mettere sulle 5:15 circa quell'orario, via, tanto bene o male quello.
1: Sicuramente.
2: Lei sa cosa si pianta adesso, essendo febbraio, come semina, finocchi, cavoli, queste cose qui?
1: No.
2: Non ha l'orto lei?
1: No.
2: Ho capito. D'accordo, la ringrazio e viva Bologna. Salve.

0: Quando vi sposate, il testo per la cerimonia nuziale scritto con ChatGPT, matrimonio annullato, viola la legge. Un matrimonio annullato dopo mesi per colpa di ChatGPT, nuovo bizzarro caso legato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, arriva dall'Olanda, dove il tribunale di Zwolle ha reso nulle le nozze di una coppia perché la cerimonia era stata officiata con un testo redatto dall'assistente digitale che però ometteva alcuni passaggi e riferimenti richiesti dal codice civile. Tutto è iniziato lo scorso aprile, quando la coppia ha chiesto a un conoscente di celebrare il loro matrimonio come ufficiale di stato civile per un giorno nei Paesi Bassi. Ciò è consentito a determinate condizioni, tra cui la presenza di un vero ufficiale di stato civile del comune. Poiché la coppia desiderava una cerimonia informale, il conoscente ha scritto un discorso utilizzando ChatGPT, secondo la sentenza emessa dal tribunale di Zwolle. Promettetevi di starvi al fianco oggi, domani e per sempre, da ridere insieme, di crescere insieme, di amarvi a vicenda qualunque cosa accada. Sono alcune delle domande poste per il fatidico sì. Due sono stati dichiarati marito e moglie, ma adesso il tribunale ha stabilito che la cerimonia nuziale non era conforme alla legge.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: C'era una volta in un piccolo paese chiamato Molardonia una bambina di nome Gilberta. Aveva una particolarità unica: i suoi incisivi erano completamente neri. No, non per carie o mancanza di igiene, ma perché era nata così. I dentisti del paese si arresero subito. Sono più scuri della mia anima il lunedì mattina, disse uno di loro.
1: Come?
0: Questa storia di Gilberta e degli incisivi neri.
1: Non ho capito.
0: Dei denti neri, i denti fradici di Gilberta.
1: Io non so capire niente delle mercatine.
0: Sì, ma lei, scusi, lei ha i denti sporchi?
1: No, no.
0: E come mai Gilberta aveva questi due incisivi neri?
1: Io non so niente, ma anche lei chi è?
0: No, siamo il cantastorie, stavo leggendo la favola di Gilberta e gli incisivi neri.
1: No, no, io non conosco nessuno.
0: Ah, ho capito. Allora la saluto, grazie.
1: Ok.

0: Berta però non si faceva problemi, rideva, parlava e addentava mele come se nulla fosse, ma in paese c'era qualcuno che proprio non sopportava quei denti. Donatella la perfettina, una bambina con i denti più bianchi di una pubblicità del dentifricio.
1: I tuoi denti sono brutti, sembrano due chicchi di caffè incastrati in bocca.
0: La prendeva in giro.
2: Mi hai sbagliato il numero?
0: No, stavo leggendo la storia di Donatella.
2: No, ho sbagliato.
0: E come facciamo, scusi, cioè, a dare informazioni?
2: Buongiorno e buona giornata.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, Gilberta decise di consultare Ernesto il Saggio, un vecchio che viveva sulla collina e parlava con i piccioni. Lui la guardò, ci pensò un po' e disse:
3: Gilberta, i tuoi denti neri sono un dono, ti renderanno speciale, ma solo se scoprirai il loro segreto.
2: E
0: Ernesto il Saggio, quello che parlava con i piccioni.
4: Ma chi cercava lei? Guarda, lei è sbagliato.
0: No, stavamo parlando di quel gufo che parlava con i piccioni in merito ai denti neri.
4: Ma guarda, ho sbagliato il numero.
0: Ma scusi, lei ha problemi dentali, ha i denti neri?
4: No.
0: E come fa allora a conoscere il gufo Saggio?
4: Ma chi lo conosci? Non lo conosco proprio.
0: No, quello che parla con i piccioni.
4: Ma guarda, sto dicendo, sta sbagliando.
0: E quindi come faccio io adesso? Con chi parlo?
4: Con una signora, con chi parli?
0: No, lei sì, è una signora. Dico io adesso con chi parlo, se lei non conosce Gilberto.
4: Come, di chi parlo? Perché a me che cosa gli serve da me?
0: Volevamo sapere se secondo lei era giusto quello che aveva detto il gufo.
4: Chi l'aveva detto? Chi? Io non ho parlato con nessuno.
0: No, non lei, il gufo.
4: Chi è questo gufo?
0: Il gufo, l'uccello, quello che parlava coi piccioni.
4: Ma cammina, mamma mi sta cercando, sta sbagliando proprio tutto quanto, sta sbagliando.

0: Confusa ma speranzosa, Gilberta decise di indagare. Provò a lavarli con tutti i dentifrici possibili: sbiancante, super sbiancante, ultra mega blaster sbiancante. Nulla. Li lucidò con il burro, li strofinò con una pietra pomice, li immerse nel latte di unicorno, che in realtà era latte scaduto, ma niente cambiava.
1: Ma lei ha sbagliato il numero?
0: No, stavamo parlando adesso, stavamo leggendo sta storia.
1: Ma che cosa vuole lei?
0: No, volevamo sapere secondo lei quale altro modo si potrebbe utilizzare per sbiancare i denti oltre il dentifricio tradizionale.
1: Ma che sta a fare la pubblicità lei?
0: No, abbiamo letto di questa bambina che aveva questi incisivi neri, ha provato in tutti i modi, bicarbonato, ma non c'è stato verso.
1: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, io sono una vecchia che ho 85 anni.
0: Ma cosa gli dico alla bambina adesso per i denti?
1: Ma che ne so io, ma chi la conosce sta bambina?
0: Una sera, mentre masticava una gomma a gusto di broccolo e cavolfiore, i suoi incisivi iniziarono a brillare nel buio. Erano denti fosforescenti. La bambina corse in piazza e con un sorriso illuminò tutto il paese. Finalmente si scoprì il segreto: i suoi denti erano lanterne naturali. Da quel giorno, ogni volta che saltava la corrente, tutti chiamavano Gilberta per fare la luce nelle case. Persino Donatella la perfettina, che aveva sempre riso di lei, finì per chiederle aiuto per trovare il pigiama nel buio della sua cameretta.
2: Ma chi sei?
0: La bambina, dopo che si è lavati i denti con i cavolfiori e i broccoli.
2: Ma io mica lo so chi sei.
0: No, io no, lo so, però lei quando sorride accende la luce?
2: Ma perché?
0: Perché così si vede meglio nella stanza.
2: Con questo che vorresti dire?
0: No, nel senso che bastava lavarsi i denti o masticare cavolfiori e broccoli per poter illuminare la stanza.
2: Ma quale stanza però?
0: La mia, la sua, quella di chiunque.
2: Ma no, lascio perdere tutto quanto questo, che io non so parlare con nessuno, manco faccio niente, non so niente.
0: Va bene, allora la saluto, buona giornata.
2: Grazie.
0: E così Gilberta capì che non bisognava mai vergognarsi di ciò che ci rende diversi, perché a volte è proprio quella diversità a salvare il mondo.

0: Chi fu visto? Ricerca telefonica di persone scomparse o che stanno scomparendo.
1: Pronto?
2: Sì, signora, salve, scusi il disturbo, la trasmissione Chi fu visto. No, in riguardo a quella sparizione, poi la segnalazione, è stato visto qualcos'altro?
1: Mi sta parlando lui.
2: E chi fu visto per la zona di via Sant'Alberto?
1: Io non ho visto niente.
2: No, però noi ci hanno segnalato appunto che era stato non era stato più visto, ecco.
1: Non so niente io, mi dispiace.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart. Radio.

0: Cari amici di Supermarket Show, anche oggi incominciamo con il nostro addentrarci all'interno della sezione dedicata al miglior mercato indipendente italiano in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa. Quest'oggi con noi, con il suo nuovissimo singolo, abbiamo Diletta Fosso. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, grazie mille, grazie dell'invito.
0: Ma di che, Diletta? Ma figurati, sono emozionato io che ho a che fare con un'artista così giovane ma già così affermata, perché comunque tu sei, ricordiamo a chi ci sta ascoltando, cantautrice, violoncellista, e proprio in questi giorni pubblichi questo nuovo singolo, e ricordo anche che è stato secondo classificato al concorso New York Canta. Per chi non lo sapesse, è un programma che viene fatto ogni anno negli Stati Uniti, se non erro nel mese di ottobre, giusto?
1: Sì, è proprio recentemente.
0: E allora raccontaci proprio di questo, ma che esperienza è stata cavalcare un palcoscenico così importante?
1: Certo, allora, devo dire la verità, è stata una grandissima emozione. Io ero veramente super emozionata, anche perché era un palco a Brooklyn, in questo teatro da 1300 persone, che si chiamava l'Oceana Theater, e con una giuria veramente di big della musica, quindi insomma, in generale eravamo 10 concorrenti, e è stata veramente una bella esperienza, anche perché tra tutti i concorrenti ci siamo trovati bene, non c'era una, diciamo, competizione in senso negativo, ecco, e questa è una cosa veramente che mi è piaciuta. Anzi, c'è stata proprio una bella sintonia tra tutti, tra tutto il cast.
0: È molto importante, immagino, quando non ci sono quelle situazioni di tensione, perché insomma, comunque siete tutti lì per così per far conoscere la vostra musica, quindi creare delle tensioni tra artisti non mi sembra proprio il caso, insomma.
1: No, infatti, concordo. E quindi è stato anche bello trovarsi in un ambiente sicuro, insomma, anche perché, diciamo, è stato complicato entrare in questo concorso, perché all'inizio io, più o meno 6 mesi prima di ottobre, avevo mandato un video, diciamo online, così una audizione non dal vivo, ecco, e poi da lì eravamo circa erano stati circa selezionati 300 ragazzi su 2000, quindi diciamo sì, veramente tanti ragazzi. Poi vabbè, ci siamo visti anche dal vivo in persona, e poi le finali sono state a Roma, e da 35 ragazzi ne hanno scelti solo 10.
0: Beh, allora a questo punto immagino tu ti sia sentita molto molto entusiasta di aver raggiunto un obiettivo così importante, e questo grazie sicuramente alla tua bravura, perché è molto giovane ma già con una conoscenza musicale veramente importante, e sono situazioni che ci si può accedere solo ed esclusivamente quando si hanno le capacità. E invece, per quanto riguarda il tuo nuovissimo singolo Belli E, che cosa hai voluto raccontare con questo brano?
1: Belli E parla dell'apparenza sui social, che contrasta con quello che secondo me è la vera bellezza. Diciamo che nel ritornello elenco come un bel sogno ad occhi aperti, il sapore dei pistacchi. Diciamo, spesso vediamo tutta quell'apparenza, quel mondo patinato dei social, e che veramente ci distrae da quello che è veramente bello, dalle cose importanti, secondo me. E l'ho scritta perché ho visto proprio tante coetanee, soprattutto, diciamo, ragazze della mia età, quindi adolescenti, che veramente si disperavano perché non riuscivano ad assomigliare a quei filtri sui social che veramente rendono la faccia perfetta, ecco.
0: Ma guarda, questo, Diletta, scusa se ti interrompo, tu sei molto giovane, perché se non erro, quanti anni hai? Permettimi, 15 anni, quindi sì, sei proprio nel pieno della fase in cui molti della tua età trascorrono tante ore sui social network. Allora, io che sono una classe un po' più vecchio di te, perché ho 48 anni, quando ho avuto io la tua età non esistevano i social, e quindi ci si approcciava ad altro, no? La società era molto diversa. Oggi, come tu hai appena detto, ti viene imposta un qualcosa che poi non corrisponde assolutamente alla realtà, perché comunque tutto quello che vediamo sui social network molte volte sono proprio frutto di macchinazioni che ci sono dietro. Non sempre chi raggiunge milioni di visualizzazioni ci è arrivato con le proprie gambe, dietro c'è qualcosa di molto più grosso che noi non conosciamo. Quindi

0: direi che magari veniamo un po' trascinati da tutto questo.
1: È comunque è una situazione, adesso è un discorso molto profondo questo dei social, che forse non è neanche il momento per parlarne, però guarda Diletta, ci sono dei paesi che stanno incominciando a vietarli, e specialmente credo l'Australia li ha vietati fino ai 16 anni, cioè quindi stanno incominciando forse le persone a capire che sì, come hai detto tu, hanno il loro lato positivo, perché specialmente per chi fa musica sono una manna dal cielo, perché ti aiutano a far divulgare i tuoi contenuti, cosa che una volta era improponibile, era impensabile, però dall'altra parte creano disagio nella crescita, e quindi bisogna un attimino sedersi a un tavolino, forse cercare di capire qual è il modo migliore di utilizzarli senza che possano creare dei problemi a chi sta crescendo, diciamo così. Allora Diletta, purtroppo il nostro tempo è giunto al termine, per prima di ascoltare ovviamente il tuo singolo Belli, e dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
0: Su Instagram, TikTok o Facebook mi trovate come Diletta Fosso, nome e cognome, così semplice.
1: Bellissimo, ok Diletta, io ti ringrazio veramente tanto di essere stata in nostra compagnia, ti facciamo un calorosissimo in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, e di Diletta Fosso ci ascoltiamo Belli, grazie per essere stata a Supermarket.
0: Grazie.

0: Sì, pronto? Pronto?
1: Sì, dica.
0: Sì, prego.
1: Scusi, mi ha chiamato lei, dica.
0: Non ho capito, scusi.
1: Ho detto, mi ha chiamato lei, mi dica.
0: Ma quando?
1: Adesso.
0: Ti ho chiamato io?
1: Sì.
0: E quindi? Cioè, cosa aveva bisogno?
1: Scusi, cioè lei mi ha chiamato, io mi sto domandando perché mi ha chiamato.
0: No, cioè, dobbiamo capire chi ha chiamato chi, per quello che non riesco a capire
1: lei
0: questa cosa.
1: Lei ha chiamato me.
0: Ma quando? Adesso?
1: Adesso.
0: Ma no, non mi sembra.
1: Allora ho toccato per il sbaglio. La saluto.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: scusi gentilmente, il consorzio agrario, noi vorremmo un attimino capire per lo scarico della quercia come poter fare.
1: Scusi, qui parlo con chi cercava, sì. Lei
0: no, io ho uno scarico, un attimo solo, abbiamo la scarico e piantumazione di una quercia.
1: No, via sbagliato, no.
0: Un attimo, allora via Piera 22?
1: Sì, via alle 22, ma qui non abbiamo querce.
0: No, sta arrivando il camion per scaricarla, infatti volevamo sapere se la lasciamo lì davanti, ma... poi in settimana veniamo per metterla giù.
1: No, guardi, ma non abbiamo neanche lo spazio, cioè non l'abbiamo ordinata, penso proprio noi.
0: Ma com'è possibile allora? Non è che abbiano fatto confusione loro con...
1: Non so che nome ha.
0: Ah no, adesso io soltanto sono il corriere che stiamo pianificando le consegne. No,
1: sì, ma che nome? Cioè, la consegna
0: di Antonio Michelli, adesso io ho questo numero, il nome dopo quando arriva il camion nella bolla è lì. Però il problema è adesso come facciamo, perché in caso fosse stato un errore, che è probabile, è tutto chiuso adesso.
1: Io non so che dirle, non è un problema mio, non l'abbiamo ordinata, mi dispiace, ma...
0: Noi intanto, signora, se eventualmente gliela facciamo scaricare lì fuori è un problema, perché
1: no,
0: sarà 20 metri.
1: No, fuori non può scaricare assolutamente niente. Guardi, questa è casa di mia mamma che ha 92 anni, quindi qua non lasciate assolutamente niente, non firma niente nessuno.
0: No, non per firmare, intanto per appoggiarla lì e poi la veniamo a prendere la prossima settimana.
1: No. Non c'è spazio qua per appoggiare, mi dispiace.
0: Come facciamo?
1: No,
0: perché il camion è anche insomma un camion importante.
1: Non glielo so dire, ma non è un problema nostro, noi non abbiamo ordinato assolutamente niente.
0: Ma non è qualcuno lì attorno eventualmente che hanno fatto?
1: Qui attorno io non ho idea chi qui attorno, ma non posso neanche andare a chiedere qui attorno chi l'ha presa.
0: No,
1: scusi.
0: Non vorrei magari che che non me la riprendessero indietro e dopo si tocca lasciarla lì, è quello il problema. Ma lei, voi non avete spazio, eventualmente gliela mettiamo giù se anche non è vostra.
1: No, ma assolutamente no, non abbiamo spazio, non possiamo,
0: cioè tipo un giardino,
1: non è una cosa nostra, non capisco perché ce la deve lasciare. No, non è nostra.
0: Ah, ma perché non è un è un palazzo o una casa singola, per capire, perché se è un condominio è un problema.
1: È un condominio.
0: Ah, cavolo, è un problema adesso allora. Bisogna che la mettiamo lì davanti allora intanto, poi dopo la porteremo via lunedì, martedì.
1: No, non potete metterla davanti in strada, io chiamo i vigili.
0: Ah no, ma sono 20 metri, signora, una quercia secolare, cioè tra l'altro è stata...
1: Vabbè, ma non è nostra, cioè, mi sembra uno scarico, una barzelletta, ma non è nostra, non l'abbiamo ordinata noi.
0: Ma siamo sicuri che magari qualcuno, adesso non lei...
1: Ma sono sicura.
0: E chi l'ha ordinata sta quercia, scusi?
1: Mamma, 92 anni,
0: Sua madre l'ha ordinata?
1: Mia madre.
0: No, ha detto mia madre.
1: No. Mia madre ha 92 anni.
0: Avevo capito.
1: Lei, mia madre ordina una quercia.
0: Avevo capito fosse stata sua madre, per quello che non avevo capito bene.
1: Ma cosa sta dicendo? Ma stiamo scherzando? No. Ma non mi lascia niente qui,
0: No, niente. Adesso toccherà chiamare.
1: Chiami i vigili e la faccio portare via.
0: Toccherà chiamare l'impresa di facchinaggio e vedere di fare tornare.
1: Non lo apriamo proprio, quindi.
0: A prescindere dal cancello, signora, è un camion quasi come un bilico, cioè non è che sia un camioncino.
1: Dove vuole andare?
0: Ah no, toccherà tornare indietro. Quindi lì davanti non la possiamo tenere, ha detto, non la possiamo lasciare.
1: Le lasciate in strada, non passano più le macchine.
0: Perché infatti è quello.
1: È una strada pubblica, non potete farlo.
0: Ho capito. Vabbè, allora vediamo un attimino di capire cosa è successo. Quindi non è stata, non l'avete ordinata
1: bene
0: voi.
1: L'indirizzo, perché forse è sbagliato.
0: Cioè, non è stata, mi conferma che non è stata sua madre a ordinare la quercia, quindi.
1: Ma certo che no.
0: Ho capito. Va bene. D'accordo,
1: va bene.
0: La ringrazio, saluto.

0: trasmissione?
1: Quale?
0: Quella che stiamo, quella che c'è sotto adesso.
1: 5.
0: Quale, scusi?
1: La messa del 5.
0: La messa, la santa messa?
1: Sì.
0: Come le sembra? Cioè, scorrevole oppure un po' magari potrebbe essere riguardata
1: meglio? La vedo sempre la domenica.
0: Quindi comunque è quanto dura? Circa 45 minuti?
1: Sì, va bene, la vedo sempre.
0: È l'orario corretto per la santa messa?
1: Sul canale 28, non c'è solo la santa messa.
0: Ah, perché lei la guarda sul 5 e poi la guarda anche su un altro canale?
1: No, conosco anche il 28,
0: Ok, però comunque bene o male se la fanno sul 5 dovrebbe essere simile anche sul 20, cioè sul 28, deduco, insomma, il tema del giorno.
1: Sì, ma
0: quello.
1: Le altre volte la diceva al santuario di Collevalente, mi piaceva.
0: Ho capito, vabbè, dopo lì dipende dalle disposizioni della curia.
1: Lo so.
0: D'accordo.
1: Sì,
0: allora va bene, la saluto e sempre sia lodato, come si dice.
1: Sempre, grazie, sempre.

0: e pensarci.
1: Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti purtroppo al termine anche per questa puntata, ma le cose belle si sa, prima o poi finiscono. Voglio ricordarvi che tra gli scaffali del nostro supermercato troverete una quercia da piantumare di 20 metri, quindi cercate di venire magari eventualmente con un camion da facchinaggio, non so se riuscite a metterla eventualmente sul cofano della macchina, sul tettuccio, un portabagagli un po' ingombrante, però comunque è lì, pronta per essere posata nel vostro giardino, quello per dare quell'ambiente, quell'arredamento particolare, quell'effetto bosco che tanti desiderano. Io vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

cadiamo, perché quando poi ci alziamo sarà facile ritornare a respirare tra le ombre dei palazzi. Quando dentro cadi a pezzi e non riesci a migliorare, non smettiamo di reagire, di competere col tempo, di cercare dentro il mondo la felicità. Ed io lo so che in fondo c'è, tra le ferite e le paure che non riusciamo più a rimuovere, resta qui tra i fallimenti e le carezze che ci aiuteranno a crescere e a capire che da soli non si può.

0: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Ancora una volta bentornati a Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
3: Ragazzi, parliamo sempre di Classic Rock, del numero in edicola che c'ha i favolosi Deep Purple, ma anche come sempre tanti servizi interessanti, e negli stili di copertina c'è, incredibile ma vero, un nuovo disco dei Rolling Stones. Ragazzi, sono 70 anni, 60 anni, quasi 70, che i Rolling Stones hanno cominciato a rivoluzionare la musica con loro incredibile rock strepitoso. Ancora continuano, e ancora Mick Jagger, Keith Richards, insomma i Rolling Stones che strabiliano ancora, un nuovo disco, e stavolta con una grande ospite. Quando si diceva amavo i Beatles e i Rolling Stones, e beh, loro non sono mai stati nemici tra loro, infatti hanno ospitato Paul McCartney in questo nuovo disco.
2: E non solo Paul McCartney, c'è anche la presenza di loro batterista, ahimè scomparso nel 2021, Charlie Watts, perché sono andati a recuperare una delle ultimissime storiche sessioni di batteria registrate dal buon Charlie, e l'hanno inserita in una canzone, Hit Me in the Head. Quindi un album ricco di curiosità, spunti, ma soprattutto ricco di energie, caro Renato. Questi non so che hanno fatto, io l'ho sentito tutto questo album in anteprima e devo dire che ancora hanno tanto da insegnare, ormai sono oltre ottantenni.
3: Tanta vivacità, tanta brillantezza, ancora son petta sui palchi e compagni. Ma la cosa molto bella, molto interessante, è che hanno fatto questo miracoloso recupero, diciamo, della batteria di un loro collega che non c'è più, ma la sua musica c'è. Quindi tutta la curiosità di ascoltare quale brano vogliamo far sentire, che viene tutto il titolo dell'LP.
2: È semplice, l'album si intitola Foreign Tanks ed è il loro 25esimo album, ci tengo a dirlo, e noi facciamo sentire ovviamente il singolo che ha lo stesso titolo.
3: Rolling Stones.

0: adesso.
1: E allora continuiamo a Classic Rock, continuiamo occupandoci questa volta di chi cerca spazio, emergenti oppure artisti, insomma, che con le major difficilmente trovano spazio, ma che tramite il nostro programma e tramite soprattutto l'altoparlante che ce li propone e che li sostiene in tutta Italia si affacciano, e noi fa sempre piacere dare spazio. Quando dico noi, dico io e Nando Misuraca, che è con me, divide questo spazio. Ciao Nando.
2: Ciao Renato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock on Air.
1: Bene Nando, allora questa volta l'altoparlante ci ha inviato un gruppo calabrese interessante. Loro praticamente si chiamano Thule, che è il nome di un'isola leggendaria, no? Un po' un nome legato all'antico, leggende, a territori, no? Come...
2: Sì, all'antica Grecia, in qualche modo, esatto, poi vedremo, esatto, che c'entra il mare, insomma, mare della Calabria.
1: Che con l'antica Grecia ci azzecca parecchio. Esatto. Allora, dunque sì, questi ragazzi fanno un pop rock molto, molto piacevole, il cantante esprime anche concetti molto seri, un po' di introspezione, c'è cioè una ricerca di, diciamo, qualcosa sul testo che abbiamo sentito prima.
2: Allora, il brano Naufraghi dei Thule parla di una relazione finita, quindi parallelamente descritta come un naufragio emotivo. Il protagonista cerca un appiglio dall'altra parte, sapendo che poi l'unica via di uscita e la propria forza interiore, e quindi fondamentalmente, come hai giustamente detto, è un brano decisamente introspettivo. Okay. Musicalmente la produzione è firmata da Gio Santelli, con arrangiamenti che dinamicamente seguono l'evolversi del brano, e quindi è un brano che potremmo definire un pop rock pulito. Ecco, forse questa è la definizione giusta, con dei testi educati al punto giusto da poter piacere sia a chi ascolta mainstream sia a chi invece ascolta indie.
1: Allora, noi ve lo facciamo ascoltare perché vale la pena, ci auguriamo che questo gruppo di risentirlo ancora e di vederlo sui palchi. E allora, Thule,
2: Naufraghi.
3: Perché?

0: adesso a Classic Rock On Air la parola alle immagini, cioè ai suoni che supportano le immagini, quindi alle colonne sonore. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera sia nel web che altrove. Da noi ovviamente c'è questo bellissimo stralcio delle tue interviste. Stavolta hai intervistato un personaggio internazionale, un italiano che si fa onore. Ne cito qualcun altro: Carlo Siliotto, Fabrizio Sotti, Corrado Rustici, insomma italiani, grandi musicisti che fra Los Angeles e il resto del mondo si sono fatti onore soprattutto nella musica per il cinema. Adesso tu hai intervistato questo Leo Zedd, il cui nome vero è?
1: Il nome vero è Leonardo De Bernardini, che quindi in qualche modo appunto tradisce assolutamente la sua discendenza italiana. L'ho incontrato a Roma, lui vive a Los Angeles, da tanto tempo si è imposto ad Hollywood, ha lavorato con Andrea Bocelli, Josh Groban, Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer per capirsi, realizza colonne sonore ed è qui per parlarci di una sua prossimo lavoro con Giorgio Pasotti, un film intitolato Abbi Fede. Tra gli altri c'è dentro Stefano Fresi, Giovanna Mezzogiorno, che uscirà a breve con la sua colonna sonora, ma soprattutto del suo disco Hand Piano, un affascinante punto d'incontro tra il pianoforte e uno strumento a me molto caro, ovvero l'handpan, quegli strumenti a forma di dischi volanti, per intenderci.
0: Tu suoni e che hanno però le tonalità, cioè la possibilità di avere tonalità dai metalli percossi, no? Ricordo bene il tuo strumento. Vabbè, sì. Allora annunciamo quindi in chiusura poi di questa intervista, lanciamo già da ora un pezzo che si chiama Antinori e che sarà appunto eseguito da Leo Zedd e Davide Friello. Allora, Soundtrack City.
1: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Zedd, Leo Zeta, o Leo Zedd, come ti devo chiamare?
2: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
1: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
2: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna, avevo Lucio Dalla con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban, quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
1: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
2: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
1: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro sotto a chi tocca. Sì. Allora, parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
2: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Qui cercavo un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti, quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
1: Sì. Ma adesso veniamo alla domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
2: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
1: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
2: Grazie,
1: ciao Leo.
2: Ciao e grazie
1: ancora. Alla prossima.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 torna a parlarvi di Tony Melillo, stavolta con il brano che dà il titolo al suo ultimo album uscito a maggio scorso, Lady Frisbee, un progetto di 13 brani prodotto da Joe Barbieri. Un disco veramente intenso e delicato, interamente dedicato a Quartina, la cagnolina che ha accompagnato l'artista per 16 anni, trasformando il loro legame in un racconto musicale fatto di ricordi, affetto e tanta gratitudine. Il brano di oggi dà appunto anche il titolo all'album e nasce da un'immagine semplice ma anche straordinaria: il frisbee rosso, che per Quartina significava la felicità assoluta. Da questo ricordo prende vita una canzone dal suono caldo ed elegante, con atmosfere da jazz club, che accompagnano con un omaggio sincero un amore capace di lasciare un segno indelebile. Vi faccio ascoltare Lady Frisbee di Tony Melillo.